Arriva tu con un papà qui! Upe, opa, aha! Ita, ita, ita! Haha, ute pa! Arrute, arrute, arrute! Arrute, arrute, arrute!